se m'has dimrit vien beari l'ulet che cel da suria si per moi de per tuia.